0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En San Marcos.
2: Tus éxitos también son nuestros.
1: Globo 99.3.